0: 540-5466-8. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale.
1: 6:38 Viernes, viernes, viernes, viernes.